pai man ne sune bon pai man ne sune bon pai ewe yesu kristo de ma ewa di woma wa homen ewa di woma wa homen wo sika semba ho chire ma ewa di ma wa homen ewa di ma wa homen awari mo atete ewa di ma

Bibia wo mu bi se traffic ne tia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Bibia be na e ko. Friendly service and fearless nyina. Esu ni sadiso. Merci.